Adoramos te, Santissime Domine Jesu Christe, hic et omnes ecclesias tuas, quae sunt in toto mundo, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redimisti mundum. O Signore Gesù, noi ti lodiamo oggi e vogliamo essere fedeli e costanti nella lode fino all'ultimo respiro. Abbiamo scoperto che il nostro tesoro più prezioso si trova nel tuo cuore trafitto sulla croce a Gerusalemme, per amore verso di noi. Tu ci indichi questo luogo come la fonte della nostra vita, come meta di un pellegrinaggio attraverso il quale arriveremo alla redenzione. Gerusalemme a prima vista non appare come un posto accogliente, né come un asilo sicuro o una città di rifugio. Al contrario, spesso è un luogo di rifiuto, di sofferenza e di morte. È però anche il luogo della risurrezione, un luogo di cui la luce trafigge e squarcia le nuvole oscure. La nostra Gerusalemme è sempre qui e ora. Essendo cristiani, portiamo dentro di noi il Cristo, il quale si reca a Gerusalemme insieme a noi attraverso i dolori e le sfide di ogni giorno. Queste prove non sempre vengono accettate e spesso sentiamo diverse voci che ci dicono di rifiutare questa strada per sceglierne una più leggera e piacevole. Questa voce ci propone un Vangelo del successo, proclamato falsamente che Dio debba esaudire tutti i desideri umani, soprattutto la salute, la fama e i beni materiali. Gesù oggi ci insegna e ci ricorda il vero Vangelo, il Vangelo della salvezza, il quale proclama: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua». E con questo promette la vita eterna. Immergiamo la nostra vita nel mistero della salvezza, del sacramento dell'Eucaristia. Nutriamo il nostro corpo e il nostro spirito con il pane eucaristico per avere il coraggio e la forza di portare degnamente la nostra croce nella vita quotidiana, sopportando le fatiche e superando le prove e i dolori. Aspettiamo la venuta del Figlio dell'Uomo che sta per venire nella gloria e che verrà a giudicare le nostre azioni e non le nostre intenzioni. Cerchiamo di vivere nella giustizia e nell'amore vicendevole per non vergognarci davanti al nostro Maestro, il Signore Eterno. Amen.

In comunione con tutta la Chiesa, innalziamo al Padre la nostra preghiera, perché ci doni la forza di percorrere con slancio le vie della giustizia e dell'amore. Preghiamo insieme cantando.

Signore Gesù, assisti il Papa e tutti i pastori della Chiesa, perché mossi dal Tuo Spirito annuncino con fermezza la parola di verità che libera e apre alla salvezza. Preghiamo.

0: Rafforza la nostra fede, o Padre, perché sappiamo sempre annunciare ai nostri fratelli le meraviglie della Tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.